tutto, hai proprio tutto, tutto quello che vorrei. Tu sei una sberla con i jeans, mi sembra giusto. Se tu non fossi qui stasera, che farei?

questo amore, questa sera. Non sembri vera, ma capisco che sei qui. Sarà il gin tonic, ma mi sembri più leggera.

capito, sono qui. Se tutto questo qui si può chiamare amore, allora senti, dammi, credi, fammi, vedi, via, accendi presto

0: cosa sei quando balli, che cosa sei.
1: Che strano amore, questa sera.